pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, l'ascolto di Radio Mica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Bene, siamo arrivati esattamente a mercoledì 8 luglio 2026, si festeggiano Sant'Aquila e Priscilla, il segno più del giorno è il segno del leone, dunque parleremo più tardi di queste notizie. NATO, Trump è contro tutti, segnali di Donald Meloni, Giorgia mi piace, una brava persona, ma in Iran non c'è stata per noi, e minaccia, potrei togliere i soldati dall'Europa, la premier taglia corto, i rapporti rimangono cordiali, resta comunque il gelo. E ancora Weber, insulti inaccettabili, all'Unione Europea serve una difesa comune, missione antidroni da 50 miliardi, segreti vendute ai russi, arrestati due ex 007 italiani, Crosetto, patto fra tutti i partiti contro le interferenze di Mosca, Messi fa miracoli, Argentina risorge, era sotto 2-0 con l'Egitto, 10 minuti per ribaltare tutto e andare a finire sul 3-2, clamoroso ma vero. E ancora Miglianico, scontro frontale tra due auto, muore un ottantenne. Per lo sport, oltre all'Argentina, naturalmente Sinner va alle semifinali tennis a Wimbledon, e poi tante altre notizie nel corso del nostro notiziario del giorno. Ma intanto ci diamo, come dire, una botta di energia che ci serve tanto per cominciare alla grande la giornata. Signori, ci siamo, prego, vai!
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Mica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene così, dunque allora apriamo primissima del giorno, dunque siete benvenuti con Ristorante Nero di Seppia, solo a base di pesce, vai!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque apriamo primissima, prima parte, ricordo sabato 18 di luglio arriva la trasmissione tutta estate dal titolo Luglio col bene che ti voglio, passa l'agosto, lavoro mio non ti conosco. Lunedì 31 di agosto riparte primissima con chiaramente il notiziario, perfetto così. Dunque cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Mica International? Beh, insomma, questo è il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortola Torino, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, un'estate piena di eventi, e per esempio il 10 di luglio si balla, tutti i venerdì, insomma, comunque c'è grande divertimento. Bene, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la nuova la novità musicale del momento, Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love, perfetto. Bentornate estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra poco, vi ricordo siete all'ascolto di Radio Mica International con Marco Marco. Buona giornata a tutti, vai!

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, signori, con dunque la massima del giorno: il genio e sregolatezza oculata. Ripeto, il genio e sregolatezza oculata. Benissimo, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346 04 009 72. E ancora su Radio Amica International la parte orchestrale che si chiama Ossigeno Puro, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Bene, andiamo ancora avanti. Dunque è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti tra poco a seguire. Va bene, arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia. Yeah, vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque ci siamo. Dunque, super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in messaggio WhatsApp al 335-654-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto, molto importante. Più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante. Stasera che sera, al ristorante di Seppia a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più bella della settimana, oltre la settimana con noi, naturalmente il momento di La Cucaracha in onore degli organizzatori del Mondiale di Calcio Messico insieme a Stati Uniti e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori. Adesso andiamo invece con ristorante Garde Lido. Sentiamo, prego, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo con il tempo che farà quest'oggi. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo assolato ovunque, ma attenzione perché arriva anche l'afa intorno diciamo alle 10-11 del mattino. Sì, torna l'afa, un grande caldo con temperature che potrebbero arrivare intorno ai 40 gradi, specie dalle parti dell'Emilia Romagna, pianura padana. Dunque, zero termine intorno ai 4500 metri, mare poco mosso, le temperature: l'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 35, Pescara più 24 più 34, Chieti più 22 più 33, Teramo più 22 più 35, Giulianova più 23 più 34, Roccaraso più 14 più 27, Martinsicuro più 24 più 34, San Vito del Tronto più 23 più 34. Questo è quanto naturalmente. Dunque siamo arrivati all'8 di luglio 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 189 dell'anno 2026, alla fine mancano 176, il sole è sorto alle 5.30, tramonterà questa sera esattamente alle 20.38. Bene così signori, con il meteo abbiamo concluso la prima parte di Primissima, adesso andiamo subito al notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi, prego regia.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene signori, ci siamo arrivati al notiziario del giorno di oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Si festeggiano Sant'Aquila e Priscilla. Il segno più del giorno è il segno del leone. Bene, andiamo subito alla notizia. Trump mi piace, dunque dice la Meloni. Trump dice mi piace la Meloni, ma sull'Iran non c'era e noi non ci saremo per lei. La minaccia all'Europa. Il presidente americano ad Ankara, Italia, Francia e Germania non ci hanno aiutato su Hormuz e avverte potremmo togliere i soldati dall'Unione Europea e soldati americani. Presente al vertice anche Zelensky, il tycoon ottimista, ho parlato con Putin, spero che si arrivi presto intesa per appunto l'Ucraina. Faccia a faccia tra il capo della Casa Bianca ed Erdogan verso la concessione degli F-35 alle forze armate turche. Il mondo al contrario di Donald Trump, che chi si avvicina troppo perde voti. Le ingiurie e i fake del leader americano stanno combattendo gli europei. Da Merz a Starmer, per tutti lo stesso trattamento. La premier al tavolo di Donald Trump, i rapporti con lui sono cordiali, ma finisce tutto qui. Prove di disgelo, ma restano le distanze. A cena, leader seduta tra Rutte e Starmer. Oggi lavora il summit col nodo Ucraina e la Groenlandia. Gli incontri italiani e Crosetto con Rubio e Exet, il confronto con Trump sugli impegni europei della NATO. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia che abbiamo. Dunque, l'America stoppa di nuovo il petrolio iraniano dopo l'attacco alle navi a Hormuz. Dunque, torna l'attenzione tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano a causa delle azioni totalmente inaccettabili di Teheran sullo stretto di Hormuz. E ancora, inaccettabili gli insulti americani, anzi Donald Trump, per Europa sovrana serve la difesa comune. Meno male, stanno svegliando. Il caso del PPM, nel rapporto con gli USA, ci vuole rispetto per la sicurezza dell'Unione Europea, manca solo la volontà politica, non gli strumenti. Balogun, le partite non le decide la Casa Bianca, infatti poi è finita 4-1 per il Belgio contro gli Stati Uniti d'America. Noi europei dobbiamo continuare a credere nella collaborazione transatlantica, a prescindere dai commenti di Trump. Serve uno scudo missilistico europeo, un esercito di droni, non per compiacere gli USA, ma contro le minacce. Libano, Israele, Roma in campo, il possibile ruolo dei caschi blu al tavolo negoziale del 15-16 luglio nella capitale. Tajani è pronto a formulare un'ipotesi di mediazione. E ancora, vediamo un'altra notizia sul caso Balogun, ancora il calciatore degli Stati Uniti d'America. La FIFA sotto accusa, ha deciso Infantino, va rimosso. 50 deputati europei scrivono alle federazioni chiedendo l'apertura di un'indagine sul capo del calcio mondiale. Appena finisce questo mondiale, Infantino se ne deve andare. Chi si sottomette a qualsiasi leader europeo, mondiale, politico, beh, insomma, deve andare via. Vuol dire che non lavora bene. E ancora, e soprattutto non è in tranquillità. Segreti italiani venduti a Mosca, arrestati due ex 007, altri 5 indagati. L'indagine rossa della Procura di Roma, i russi pagavano 5.000 euro per ogni informazione riservata su intelligence, difesa, armamenti. Il tramite era un diplomatico. I messaggi erano nascosti nelle crepe dei muri e i telefoni venivano scambiati infilandoli nel microonde. I due agenti, ora in pensione, sono domiciliari, accuse di accesso abusivo al sistema informatico e di spionaggio. Da dossier su armi e navi agli organici militari, missione in Bulgaria. La ricostruzione del materiale consegnato al rappresentante dell'ambasciata di Mosca a Roma ha svelato anche l'elenco di persone che l'intelligence italiana sospettava di avere rapporti con gli apparati appunto russi. Un patto tra tutti i partiti contro le interferenze russe, lo dice Crosetto, il ministro. Ci sono infiltrati ovunque, non abbiamo mezzi per fermarli. Timori per le elezioni, gli attacchi Trump, voleva anche l'Italia nell'operazione Iran. Sulle spese militari arriviamo ad Ankara a testa alta e il prossimo governo si troverà 19 miliardi già messi in finanziaria. La attentatrice di Monaco uccisa a Kiev, due arresti, è stata un'esecuzione. In manette un ex agente della polizia ucraina e un dipendente del GUR che ha ammesso l'omicidio. L'hanno trovata morta nei pressi di Kiev senza dare ulteriori informazioni. La scena del crimine è chiara sin da subito. Sarebbe stata la donna che ha fatto l'attentato a Monte Carlo contro un oligarca ucraino. La condanna non ferma Le Pen, mi candido alle presidenze credenziali e senza braccialetto elettronico. Tre anni di carcere il processo si fonde il Parlamento, Unione Europea per la leader del RN, che però ha già scontato il non essere eleggibile e sul ricorso potrà evitare il dispositivo imposto dalla sentenza, e cioè il braccialetto elettronico. Marine Le Pen: se vincerò Bardella sarà premier. Prima della sfida per l'Eliseo di aprile, però la Cassazione può opporsi alla sua richiesta. E ancora andiamo avanti. OCSE: in Italia l'occupazione segna il record, ma l'inflazione pesa a far calare i salari reali. La disoccupazione è ai minimi storici, sul potere d'acquisto pesano i contraccolpi nel conflitto del Golfo Persico. Tassi: la rotta di Panetta, non servono i maxi rialzi. Il governatore no ad automatismi della BCE contro la fiammata dei prezzi dell'energia. Crescita debole, domanda fragile, ridotta dipendenza del gas rendono il contesto diverso dal 22. Umiltà intellettuale per interpretare i dati e massima flessibilità sulle prossime decisioni della BCE alla luce delle tensioni di Hormuz. Insomma, si va verso la nuova politica monetaria, e problemi energetici e sviluppi tecnologici sono ormai strutturali per Panetta, serve una grande riconfigurazione. E ancora andiamo avanti. Sanità, salario minimo, le battaglie comuni, il PD e Movimento 5 Stelle, la festa sbarca il K-pop. Oggi la piazza di Napoli spazia i dossier su cui la coalizione è già compatta. La kermesse di Reggio Emilia arrivano anche Chiello, Elio e Cristiano De André. Alle 20 di settembre a Lion Green Park il tributo alla musica coreana. Addio a Mitty Simonetto, leggendaria consulente d'immagine di Silvio Berlusconi. Aveva 65 anni. E ancora, vigilanza Rai, muro opposizioni, rischio golpe, no a nomi nuovi. E ancora andiamo avanti. Veniamo alla prossima notizia prima di passare a Teramo e dintorni. Dunque, l'attentato a Ranucci, al giornalista Ranucci di Report. Il movente non collegato alle inchieste televisive. Tramonta la pista della criminalità organizzata. La vittima, amico del giornalista, sarebbe avvalso di un tuttofare per ingaggiare la banda di avvelinesi che ha piazzato la bomba. Si ritiene un amico di Ranucci questo signore, pensato, e mette la bomba. Se non fosse stato amico, metteva la bomba atomica. Vabbè, dunque l'ex editore sarà interrogato oggi in procura e dice: non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Fentanyl, si muove il governo, potenziate le ispezioni del NAS, gli agenti dotati di salvavita. La riunione a Palazzo Chigi, presieduta da Mantovano, in curia sciatteria, ma più casi come quello dell'ospedale israelitico, dove nessuno controllava. Davvero tanta sciatteria. Al Masri, per la consulta è ammissibile il conflitto di poteri su Bartolozzi. Dunque la consulta ha dichiarato ammissibile il conflitto a poteri dello Stato sollevato alla Camera relativo all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere per reato di false informazioni al PM contestato a Giusy Bartolozzi, allora capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, nell'inchiesta sul caso Al Masri. La denuncia dell'antitrust ai bus turistici di Roma, ha permessi eterni a pochi euro. Duro monito dell'autority della concorrenza. La legge regionale deve essere cambiata. I bisonti op on op off intasano il centro direzionale della capitale pagando 17 euro al giorno niente, e intasano tutta Roma al centro. Davvero diventa poi difficile fare il proprio lavoro. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Famiglie nel bosco, verso la svolta, a casa se faranno la scuola pubblica. I tre bambini sono stati ascoltati per 3 ore dai giudici in audizione protetta. La decisione arriverà tra qualche settimana. Credo che la famiglia, da Caterina al marito, siano d'accordo sul fatto che debbano frequentare le scuole pubbliche dal 1° di settembre. E ancora veniamo a Teramo e dintorni. Minacce, proiettile per posta, condannato a 2 anni e 6 mesi. Perseguita una donna, intimidisce il suo papà, faccio a pezzi tua figlia, te la rispedisco in valigia. Negoziante 45enne accusato di averla insultata anche con scritte su muri vicino al luogo di lavoro. L'uomo per questi fatti è stato arrestato, in un messaggio l'ha anche minacciata di buttarle dell'acido addosso. E ancora vediamo un'altra notizia. Caso Ciarelli, sindacato dei carabinieri dopo la decisione di non indagare i militari alla guida dell'auto per il famoso articolo 45 35 bis messo appunto dal governo per tutelare gli operatori della sicurezza, e cioè carabinieri, guardie di finanza e poliziotti. Città senza trasporti qui a Teramo dopo le ore 21 e tabula rasa, non circola più nessuno. Penalizzati studenti e lavoratori, l'UDU e la CGIL chiedono l'apertura urgente di un tavolo istituzionale per rimodulare tratte e tariffe. Poli universitari e centro commerciale di Piano d'Accio isolati, e di sera c'è un problema di sicurezza. Il sindacato propone l'uso del parcheggio dello stadio Morolis come nodo di scambio per i mezzi pubblici. Lazzaroni, rogo spento in 5 giorni, impiegati 200 vigili e mezzi speciali, ordinanze revocate, controlli sui fiumi. Ci sono voluti 5 giorni e squadre speciali di vigili del fuoco, provenienti anche da fuori regione, per domare l'incendio nel deposito da Lazzaroni, l'azienda dolciaria di Colledara. Cup, fine dello stato di agitazione, la Cup dell'AS di Teramo in via in circolazione Ragusa, dopo mobilitazione e incontro in prefettura si è trovato l'accordo sui contratti, ma CGIL e CISL non si fermano, denunceremo nelle sedi opportune le condotte discriminatorie. E ancora, casa di riposo, stipendi ancora bloccati, questo è uno scandalo. Il TAR rinvia l'udienza sul pignoramento dei conti dell'ASP 1, sindacati politica contro la regione. Slitta al prossimo 22 settembre l'udienza del TAR, che sarebbe dovuta tenere ieri, chiamata a decidere sull'eventuale sblocco dei conti dell'ASP 1. E siamo alle solite: sicurezza, scuola e sanità sono tre punti fermi della nostra Repubblica, non si possono toccare, vanno pagati, punto e basta. E ancora voltiamo pagina, lungomare in chiusura, i lavori per le nuove piste riservate a pedoni e bici, Martinsicuro divise e ripavimentate le corsie per garantire più sicurezza, l'assessore Persiani, tracciato a basso impatto nel pieno rispetto del paesaggio a Martinsicuro. Sempre a Martinsicuro, sequestrata una Porsche trovata senza assicurazione. Si è messo a fare il cantante, appena arrivato in pensione, l'ex colonnello Nazario Giuliani dei Carabinieri qui a anche a Teramo, va bene, e adesso in pensione giustamente coltiva un amore della sua vita, e cioè la musica e fare il cantante, va bene, andiamo ancora avanti. Strada, gli auguriamo al colonnello Giuliani di poter arrivare anche a Sanremo, perché no? Strade pericolose, pedoni da proteggere, cittadini e commercianti chiedono interventi sulle provinciali Santomero, Tortoreto e Nereto. E ancora, il semaforo rallenta il traffico tra l'Alba Adriatica e Martinsicuro. La mancata realizzazione di una rotatoria tra l'Alba Adriatica e Martinsicuro all'altezza del ponte che attraversa il torrente Vibrata e l'attivazione del semaforo in via Roma ad Alba Adriatica non aiutano il traffico nelle ore di punta. Vediamo un'altra notizia: entra nel bar, gli cade la pistola, denunciato per arma abusiva, è accaduto a Giulianova. Entra nel bar, mette una mano in tasca e gli cade una pistola, senza consumare né dare spiegazioni. Lui e l'altro che lo accompagnano si allontanano. La scena turba i titolari, che chiamano i carabinieri, che tramite naturalmente il sistema di videosorveglianza riescono a vedere chi sono questi due signori. Sono vecchie conoscenze dei carabinieri, li vanno a trovare a Roseto per denunciarli. E ancora, Calicendi, c'è un'apertura su modifiche alle strutture, il consigliere di Massimo Antonio, basta polemiche, trattiamo con i proprietari. Il PD, va ridotto l'impatto ambientale, Giorgini, sia un piccolo passo indietro. E ancora, fu ufficio turistico a Giulianova, orari vecchi di un anno, aperture pomeridiane solo martedì e giovedì dalle 15 alle 17.15, nessun servizio sabato e domenica. E ancora, per la tutela ambientale, carabinieri forestali e zoo profilattico fanno controlli alla foce del Tordino. E vediamo a Roseto, Vannucci entra in futuro nazionale, uno si chiama Vannucci, deve entrare per forza con Vannacci, insomma ci mancherebbe altro. Dunque, fino ad oggi il gruppo civico di Recchiuti ora ha assunto il ruolo di referente rosetano del partito del generale Vannacci. Sabato torna Notte Bianca dei Piccoli tra Lungomare e via Taulero, sempre a Roseto. E ancora, vediamo un'altra notizia: tratti di asfalto distrutti in viale Taulero a Roseto, le radici e gli alberi hanno creato avvallamenti e buche pericolose, i residenti chiedono degli interventi. Frana, pronti i sensori a Silvi nel costone a rischio per riaprire la strada, i rilevatori danno lo stop al transito in caso di allarme, sarà istituito il senso unico alternato con semafori mobili. Rischio incendi, scatole di vieti, fuochi, sigarette e bivacchi vietati nella pineta di Pineto durante l'estate.

calcio. Dunque, emozione raffica ad Atlanta, l'albiceleste va sotto 2-0, poi recupera e vince. Il tecnico Hassan se la prende con l'arbitraggio, forse vogliono tenere i campioni del mondo ancora in gara. Questa vittoria è immeritata, per quello che ho visto io invece mi sembra che sia molto molto meritata. Cioè, voglio dire, che cosa vorrebbe insinuare? Cioè, voglio dire, l'Argentina ha vinto tranquillamente, gol regolarissimi, puliti, belli. Forse la colpa non è un po' della sua squadra che non è riuscita a tenere il 2-0. Sul 2-0 si gioca in altro modo, insomma, a 10 minuti dal termine. Vabbè, comunque siamo arrivati al quarti di finale. Queste le partite. Attenzione: Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera, che ieri ha battuto la Colombia ai calci di rigore. Quindi Argentina, Svizzera, Norvegia, Inghilterra, che bella partita, Spagna, Belgio, anche questa è bella, e Francia, Marocco, anche questa niente male, va bene. Insulti shock a Mbappé dalla senatrice, offese razziste dalla paraguayana Amariglia, lui replica: una donna spregevole. Le polemiche attorno alle frasi razziste rivolte a Mbappé dalla senatrice paraguayana Celeste Amariglia sono tutt'altro che concluse. Dopo gli insulti che hanno suscitato indignazione internazionale, esponente del partito radicale autentico appunto del Paraguay è tornata sulla vicenda con lettera aperta, alla quale ha espresso un parziale rammarico, salvo poi chiedere a sua volta le scuse del capitano della Francia e minacciare azioni legali. Ieri Amariglia aveva attaccato duramente il fuoriclasse francese con una serie di offese a sfondo razzista, definendolo un camerunense colonizzato che finge di essere francese, rancoroso, arricchito, arrogante e brutto. La senatrice si era poi spinta oltre scrivendo che Mbappé sarebbe un idiota che non ha nemmeno imparato a scrivere. Beh, insomma, un po' pesantuccia. Poi vorrebbe anche denunciarlo perché lui dice una donna spregevole. Beh, insomma, voglio dire, che cosa ha detto lei? Allora, vediamo al calcio mercato. Gila Milan è fatta, il difensore del Lazio passa al Milan. Greenwood chiede soldi alla Roma, Lazio su Dominguez della Dinamo Zagabria, Zaniolo e l'Udinese vanno avanti, rinnovo triennale. Il giro avanza per attaccante Traoré del Bournemouth, previsti nuovi contatti. Lorenzo De Silvestri rinnova ancora con il Bologna e fa bene, va bene. Poi ancora, sarà Ussato il nuovo disegnatore di Serie A e Serie B, perché prende il posto di Rocchi, autosospeso dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta sulla procura di Milano su caso arbitri. E ancora andiamo avanti, veniamo al tennis. Sinervola in semifinale, battuto in 3 set il tedesco Struff, il numero 1, venerdì si vedrà con Djokovic. E la oggi tocca a Cobolli che sfida Ferri e Paolini contro Kostiuk. L'Italia può segnare, può sognare 3 semifinalisti nel torneo. E ancora Bari, rischio fallimento, si indaga, aperto un'inchiesta sulla famiglia De Laurentiis, sospetti sulla cessione di Caprile, acquistato a 2 milioni, rivenduto l'anno dopo a 8 milioni. Vabbè, questo ci può stare, non è questo il problema secondo me è che questi soldi sono letteralmente spariti e non sono finiti nelle casse del Bari, perlomeno questa sarebbe l'accusa, poi andremo a vedere cosa c'è, va bene, di vero. Dunque, su questa vicenda comunque brutta, però io credo che De Laurentiis non sia così fesso da farsi prendere in contropiede. Io credo che abbia tutte le carte in regole per dimostrare che tutto chiaramente nella completa normalità. E intanto Insigne saluta il Pescara, oggi la firma con la Sampdoria, i blucerchiati hanno convinto il fantasista napoletano, resta beffato il Delfino. Massara firma con Juventus, il nuovo direttore tecnico, l'ex attaccante del Pescara, artefice della promozione in A, proda in bianco-nero. Veniamo al Chieti Calcio, va fatta la società, Di Labio tratta con l'imprenditore romano, incontro positivo, aspettiamo. Ricordo che per iscriversi al campionato di eccellenza l'ultimo giorno è lunedì, ma Di Labio dice: non ci sono problemi, ho parlato con questo imprenditore romano, vedrete che penserà tutto lui per acquistare il Chieti, iscriverlo eccetera, va bene? Vabbè, Di Labio comunque lo farei presidente della Repubblica perché dà tanta tanta fiducia. Volete vedere che domani già non è vero niente quello che abbiamo scritto, di quello che abbiamo detto? Dunque, ogni giorno è un capovolgimento dei fatti, vabbè. Dunque, Teramo è fatta per Pelosi, il fuoriquota per la difesa, classe 2006, ex capitano della primavera del Frosinone, un centrale solido, ufficializzato il mediano Marconato, si attende ancora per la firma di De Santis. Poi ancora

Ora la Sant'Egidiese spinge per Bartiromo e Foglia. La Sant'Egidiese, vista il prossimo campionato di Serie D, conquistato dopo quasi 20 anni, le idee chiare sul mercato. Al posto di Capellacci arriva Censori, nuovo allenatore, ormai è deciso, quindi tutte le notizie che rivolgono Capellacci alla Sant'Egidiese sono completamente false, dicono a Sant'Egidio. Vabbè. Dunque, signori, andiamo ancora avanti, stop col notiziario. Veniamo adesso agli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va al momento su Radio Amica International? Il momento naturalmente di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Ancora, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, tra poco le notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International che parte dal 15 di luglio, mercoledì. Vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con le notizie riservate. Il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Alechino da Sante, ristorante e pizzeria base di pesce al 347-37-64-271. E ancora andiamo avanti con stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavorido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gas auto, perfetto. Dunque, 8 luglio mercoledì, vediamo la raccolta porta a porta che va questa sera. Dunque, il vetro stasera, vetro, va bene, ascoltateci e non vi sbaglierete. La fortuna, andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo concorso, quello di ieri sera, va bene, e poi domani daremo nuovamente i numeri. Sentiamo, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il concorso numero 108, la combinazione vincente al Super Enalotto 3 16 30 53 55 79, numero jolly 84, Superstar 66. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 17.000 euro, e 4 350 euro, e 3 24,84 euro, e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 3 16 30 53 55 79, numero jolly 84, Superstar 66. Bene così, dunque siamo arrivati adesso invece alle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone per tutta l'estate 2026 con Radio Amica International. Vai.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, dunque allora andiamo con le farmacie di turno. Teramo città quest'oggi, farmacie del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, domani è giovedì, eh. A Moscione Bellante Morelli, ad Atria Picella, Pinete Silvi di Pietro, Giurova, Parere Strobbe, via Grilei, Valdurata San Martino Nereto, Roseto di Bonaventura, a Darsita Pomiglio, Rosini Bisenti, a Casalisola Corinti, a Montorio farmacia Merlini, a Campi farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9. Bene, le super classifiche 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, beh, insomma, niente male, eh. Vabbè, sentiamo un po', prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma.
1: come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
3: Ok, bene bene, dunque allora signori ci siamo, andiamo con le super classifiche del giorno e siamo arrivati chiaramente alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Toy Story 5 davanti a Supergirl, al terzo Disclosure Day, al quarto Obsession, al quinto Scary Movie, al settimo Back Rooms. Ok, perfetto, sono questi i sei film più visti del fine settimana. Ricordo ai primi posti Toy Story 5, Supergirl, Disclosure Day. Va bene signori, domani tocca invece alla musica con ultimo, diamo questo anticipo, ultimo che è in testa con il giorno che aspettavo. Vabbè, dunque signori siamo arrivati al gran finale anche per oggi, è arrivato il momento della chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, prego.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
3: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con l'oroscopo del giorno, mercoledì 8 luglio 2026. Ariete, la presenza della luna nel segno contribuisce ad ammorbidirti e a renderti più disponibile e sintonizzarti sulla lunghezza d'onda delle emozioni e sentimenti. Toro, evita di lasciarti condizionare dalle tensioni che si manifestano intorno a te, non ti riguardano direttamente e tendono a farti perdere di vista le soluzioni concrete. Gemelli, la decisione di natura economica continua a farti un po' tribolare, si creano attriti che ti rallentano più di quanto vorresti e ne risenti specialmente adesso. Cancro, c'è la tensione e la responsabilità accresciuta con cui ti stai misurando da qualche mese a questa parte, ti rallenta e in certi momenti ti fanno dubitare delle tue risorse. Siamo a Leone, il tuo fascino è valorizzato dalla configurazione che potrebbe riservarti una piacevole sorpresa, qualcosa che conferma e forse premia il tuo impegno. Vergine, il tuo livello di irrequietezza sta leggermente diminuendo, in parte perché alcune cose riesci a metterle meglio a fuoco e l'incertezza si riduce. Siamo alla Bilancia. Più che mai in questi giorni le tue doti diplomatiche e la capacità di mantenere un equilibrio anche in situazioni precarie si rivelano davvero preziose. Siamo allo Scorpione, la giornata ti offre ancora la possibilità di mettere a segno una mossa diplomatica nel lavoro, domani qualcosa sarà cambiato. Sagittario, oggi lato sentimentale tende a colorare anche altri aspetti della tua vita, condizionando le decisioni che ti appresti a prendere e arrogandoti alcuni angoli troppo taglienti. Capricorno, anche
1: se cerchi tenerlo bada, a volte tuo lato più ruvido e distante affiora, anzi più cerchi di imbrigliarlo e poi più ti trascina in modalità sbrigativa. Acquario, domani non ci sarà più Venere nel settore legato all'amore a farti gli occhi dolci e a favorire le relazioni. Mette a frutto oggi la sua presenza finché sei in tempo. Pesci, la configurazione ti offre la possibilità di prenderti una pausa per quanto riguarda la questione economica. È come se potessi sospendere alcune situazioni in modo da riflettere meglio. Va bene, dunque andiamo avanti adesso, perché abbiamo il momento riservato alla televisione su Rai 1, Lino d'Italia, storia di un italiano. Poi su Rai 2, tutta la verità su Lilli, Rai 3, un giorno in pretura, Rete 4, Zona Bianca, Canale 5, Temptation Island, Italia 1, Codice Criminale, sulla 7 in onda, TV 8, I Maghi del Crimine, su Tele 9, tutte le vogliono, film, commedia. Va bene. Allora signori, ci siamo, arrivano le comunicazioni di servizio per chiudere in bellezza. Ricordo appunto che sabato 18 di luglio arriva la popolare trasmissione, torna la popolare trasmissione dell'estate, luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto lavoro mio non ti conosco. Di Paolo Arredamenti, grandi Marche, consiglio architetto, immobili per la scelta importante per la tua casa. Di Paolo Arredamenti, Abelante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica musicalmente parlando? Questo è il momento magico, riservatissimo per l'appunto alla hit del momento, cioè le hit dell'estate 2026. I nostri festival, il 15 di luglio, mercoledì, si riparte con il nuovo concorso. Bene, passiamo alla raccolta porta a porta. Ricordo che oggi è mercoledì 8 di luglio 2026, stasera va Il Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Andiamo con la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, signori, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alle prossime edizioni più tardi, grazie!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

primo colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazioni servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

0: Yeah.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 e sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, l'ascolto di Radio Mica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene, siamo arrivati esattamente a mercoledì 8 luglio 2026, si festeggiano Sant'Aquila e Priscilla, il segno più del giorno è il segno del leone, dunque parleremo più tardi di queste notizie. NATO, la Trump è contro tutti, segnali di Donald Meloni, Giorgia mi piace, una brava persona, ma in Iran non c'è stata per noi, e minaccia potrei togliere i soldati dall'Europa, la premier taglia corto, i rapporti rimangono cordiali, resta comunque il gelo. E ancora Weber, insulti inaccettabili, all'Unione Europea serve una difesa comune, missione antidroni da 50 miliardi, segreti vendute ai russi, arrestati due ex 007 italiani. Crosetto, patto fra tutti i partiti contro le interferenze di Mosca. Messi fa miracoli, Argentina risorge, era sotto 2-0 con l'Egitto, 10 minuti per ribaltare tutto e andare a finire sul 3-2, clamoroso ma vero. E ancora Miglianico, scontro frontale tra due auto, muore un ottantenne. Per lo sport, oltre all'Argentina, naturalmente Sinner va alle semifinali tennis a Wimbledon, e poi tante altre notizie nel corso del nostro notiziario del giorno. Ma intanto ci diamo, come dire, una botta di energia che ci serve tanto per cominciare alla grande la giornata. Signori, ci siamo, prego, vai!
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Mica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene così, dunque allora apriamo primissima del giorno, dunque siete benvenuti con Ristorante Nero di Seppia, solo a base di pesce, vai! Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque apriamo primissima, prima parte, ricordo sabato 18 di luglio arriva la trasmissione tutta estate dal titolo Luglio col bene che ti voglio, passa l'agosto, lavoro mio non ti conosco. Lunedì 31 di agosto riparte primissima con chiaramente il notiziario, perfetto così. Dunque, cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Mica International? Beh, insomma, questo è il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Torto del Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, un'estate piena di eventi, e per esempio il 10 di luglio si balla, tutti i venerdì, insomma, comunque c'è grande divertimento. Bene, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la nuova la novità musicale del momento, Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love, perfetto. Bentornate estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra poco, vi ricordo siete all'ascolto di Radio Mica International con Marco. Buona giornata a tutti, vai!

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti signori con dunque la massima del giorno: il genio e sregolatezza oculata. Ripeto, il genio e sregolatezza oculata. Benissimo, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346 04 009 72. E ancora su Radio Amica International la parte orchestrale che si chiama Ossigeno Puro, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Bene, andiamo ancora avanti. Dunque, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti tra poco a seguire. Va bene, arriva Top Clean, sentiamo un po', prego. Yeah, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque ci siamo. Dunque, super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in messaggio WhatsApp al 335-654-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto, molto importante. Più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante. Stasera che sera, al ristorante di Seppia a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana con noi naturalmente il momento di La Cucaraccia in onore degli organizzatori del mondiale di calcio Messico insieme a Stati Uniti e Canada, eh. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo signori, adesso andiamo invece con Ristorante Garde Lido, sentiamo, prego, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo con il tempo che farà quest'oggi. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo assolato ovunque, ma attenzione perché arriva anche l'afa intorno diciamo alle 10-11 del mattino. Sì, torna l'afa, un grande caldo con temperature che potrebbero arrivare intorno ai 40 gradi, specie dalle parti dell'Emilia Romagna, pianura padana. Dunque zero termine intorno ai 4500 metri, mare poco mosso, le temperature: l'Aquila +17 +31, Sulmona +19 +35, Pescara +24 +34, Chieti +22 +33, Teramo +22 +35, Giulianova +23 +34, Roccaraso +14 +27, Martinsicuro +24 +34, San Benedetto del Tronto +23 +34. Questo è quanto naturalmente. Dunque siamo arrivati all'8 di luglio 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 189 dell'anno 2026, alla fine mancano 176, il sole è sorto alle 5.30, tramonterà questa sera esattamente alle 20.38. Bene così signori, con il meteo abbiamo concluso la prima parte di Primissima, adesso andiamo subito al notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi, prego regia.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene signori, ci siamo arrivati al notiziario del giorno di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, si festeggiano Sant'Aquila e Priscilla, il segno più del giorno è il segno del leone. Bene, andiamo subito alla notizia. Trump mi piace, dunque dice la Meloni, Trump dice mi piace la Meloni, ma sull'Iran non c'era e noi non ci saremo per lei, la minaccia all'Europa. Il presidente americano d'Ankara, Italia, Francia e Germania non ci hanno aiutato su Hormuz e avverte, potremmo togliere i soldati dall'Unione Europea e soldati americani. Presente al vertice anche Zelensky, il tycoon ottimista, ho parlato con Putin, spero che si arrivi presto intesa per appunto l'Ucraina. Faccia a faccia tra il capo della Casa Bianca ed Erdogan verso la concessione degli F-35 alle forze armate turche. Il mondo al contrario di Donald Trump, che chi si avvicina troppo perde voti. Le ingiurie e i fake del leader americano stanno combattendo gli europei. Da Merz a Starmer, per tutti lo stesso trattamento. La premier al tavolo di Donald Trump, i rapporti con lui sono cordiali, ma finisce tutto qui. Prove di disgelo, ma restano le distanze. A cena, leader seduta tra Rutte e Starmer. Oggi lavora il summit col nodo Ucraina e la Groenlandia. Gli incontri italiani e Crosetto con Rubio e Exit, il confronto con Trump sugli impegni europei della NATO. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia che abbiamo. Dunque, l'America stoppa di nuovo il petrolio iraniano dopo l'attacco alle navi a Hormuz. Dunque, torna l'attenzione tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano a causa delle azioni totalmente inaccettabili di Teheran sullo stretto di Hormuz. E ancora, inaccettabili gli insulti americani, anzi Donald Trump, per l'Europa sovrana serve la difesa comune. Meno male, stanno svegliando. Il caso del PPM, nel rapporto con gli USA, ci vuole rispetto per la sicurezza dell'Unione Europea, manca solo volontà politica, non gli strumenti. Balogun, le partite non le decide la Casa Bianca, infatti poi è finita 4-1 per il Belgio contro gli Stati Uniti d'America. Noi europei dobbiamo continuare a credere nella collaborazione transatlantica, a prescindere dai commenti di Trump. Serve uno scudo missilistico europeo, un esercito di droni, non per compiacere gli USA, ma contro le minacce. Libano, Israele, Roma in campo, il possibile ruolo dei caschi blu al tavolo negoziale del 15-16 luglio nella capitale. Tajani è pronto a formulare un'ipotesi di mediazione. E ancora, vediamo un'altra notizia sul caso Balogun, ancora il calciatore degli Stati Uniti d'America. La FIFA sotto accusa, ha deciso Infantino, va rimosso. 50 deputati europei scrivono alle federazioni chiedendo l'apertura di un'indagine sul capo del calcio mondiale. Appena finisce questo mondiale, Infantino se ne deve andare. Chi si sottomette a qualsiasi leader europeo, mondiale, politico, beh, insomma, deve andare via. Vuol dire che non lavora bene. E ancora, e soprattutto non è in tranquillità. Segreti italiani venduti a Mosca, arrestati due ex 007, altri 5 indagati. L'indagine rossa della Procura di Roma, i russi pagavano 5.000 euro per ogni informazione riservata su intelligence, difesa e armamenti. Il tramite era un diplomatico. I messaggi erano nascosti nelle crepe dei muri e i telefoni venivano scambiati infilandoli nel microonde. I due agenti, ora in pensione, sono domiciliari, accuse di accesso abusivo al sistema informatico e di spionaggio. Da dossier su armi e navi agli organici militari, missione in Bulgaria. La ricostruzione del materiale consegnato al rappresentante dell'ambasciata di Mosca a Roma ha svelato anche l'elenco di persone che l'intelligence italiana sospettava di avere rapporti con gli apparati appunto russi. Un patto tra tutti i partiti contro le interferenze russe, lo dice Crosetto, il ministro. Ci sono infiltrati ovunque, non abbiamo mezzi per fermarli. Timori per le elezioni, gli attacchi Trump, voleva anche l'Italia nell'operazione Iran. Sulle spese militari arriviamo ad Ankara a testa alta e il prossimo governo si troverà a 19 miliardi già messi in finanziaria. La tentatrice di Monaco uccisa a Kiev, due arresti, è stata un'esecuzione. In manette un ex agente della polizia ucraina e un dipendente del GUR che ha ammesso l'omicidio. L'hanno trovata morta nei pressi di Kiev senza dare ulteriori informazioni.

La prima della sfida per l'Eliseo di aprile, però la Cassazione può opporsi alla sua richiesta. E ancora andiamo avanti. Ocse in Italia, l'occupazione segna il record, ma l'inflazione pesa a far calare i salari reali. La disoccupazione ai minimi storici, sul potere d'acquisto pesano i contraccolpi nel conflitto del Golfo Persico. Tassi, la rotta di Panetta, non servono i maxi rialzi. Il governatore no ad automatismi della BCE contro la fiammata dei prezzi dell'energia. Crescita debole, domanda fragile, ridotta dipendenza del gas rendono il contesto diverso dal 22. Umiltà intellettuale per interpretare i dati e massima flessibilità sulle prossime decisioni della BCE alla luce delle tensioni di Hormuz. Insomma, si va verso la nuova politica monetaria, i problemi energetici e sviluppi tecnologici sono ormai strutturali. Per Panetta serve una grande riconfigurazione. E ancora andiamo avanti. Sanità e salario minimo, le battaglie comuni, il PD e Movimento 5 Stelle, la festa sbarca il K-pop. Oggi la piazza di Napoli spazia i dossier su cui la coalizione è già compatta. Alla kermesse di Reggio Emilia arrivano anche Chiello, Elio e Cristiano De André. Alle 20 di settembre a Lion Green Park il tributo alla musica coreana. Addio a Mitty Simonetto, leggendaria consulente d'immagine di Silvio Berlusconi. Aveva 65 anni. E ancora, vigilanza Rai, muro opposizioni, rischio golpe, no a nomi nuovi. E ancora andiamo avanti. Veniamo alla prossima notizia prima di passare a Teramo e dintorni. Dunque, l'attentato a Ranucci, al giornalista Ranucci di Report. Il movente non collegato alle inchieste televisive. Tramonta la pista della criminalità organizzata. La vittima, amico del giornalista, sarebbe avvalso di un tuttofare per ingaggiare la banda di avvelinesi che ha piazzato la bomba. Si ritiene un amico di Ranucci questo signore, pensato, e mette la bomba. Se non fosse stato amico, metteva la bomba atomica. Vabbè, dunque l'ex editore sarà interrogato oggi in procura e dice: non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere. E ancora veniamo adesso un'altra notizia. Fentanyl, si muove il governo, potenziate le ispezioni del NAS, gli agenti dotati di salvavita. La riunione a Palazzo Chigi, presieduta da Mantovano, in curia e sciatteria, ma più casi come quello dell'ospedale israelitico, dove nessuno controllava, davvero tanta sciatteria. Al Masri, per la consulta è ammissibile il conflitto di poteri su Bartolozzi. Dunque la consulta ha dichiarato ammissibile il conflitto a potere dello Stato sollevato alla Camera relativo all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere per reato di false informazioni al PM contestato a Giusy Bartolozzi, allora capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, nell'inchiesta sul caso Al Masri. La denuncia dell'antitrust ai bus turistici di Roma ha permessi eterni a pochi euro. Duro monito dell'autority della concorrenza. La legge regionale deve essere cambiata. I bisonti op on op off intasano il centro direzionale della capitale pagando 17 euro al giorno niente, e intasano tutta Roma al centro. Davvero diventa poi difficile fare il proprio lavoro. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Famiglie nel bosco, verso la svolta, a casa se faranno la scuola pubblica. I tre bambini sono stati ascoltati per 3 ore dai giudici in audizione protetta. La decisione arriverà tra qualche settimana. Credo che la famiglia, da Caterina al marito, siano d'accordo sul fatto che debbano frequentare le scuole pubbliche dal 1° di settembre. E ancora veniamo a Teramo e dintorni. Minacce, proiettile per posta, condannato a 2 anni e 6 mesi. Perseguita una donna, intimidisce il suo papà, faccio a pezzi tua figlia, te la rispedisco in valigia. Negoziante 45enne accusato di averla insultata anche con scritte su muri vicino al luogo di lavoro. L'uomo per questi fatti è stato arrestato, e il messaggio l'ha anche minacciata di buttarle dell'acido addosso. E ancora vediamo un'altra notizia. Caso Ciarelli, sindacato dei carabinieri dopo la decisione di non indagare militare alla guida dell'auto per il famoso articolo 45 bis messo a punto dal governo per tutelare gli operatori della sicurezza, e cioè carabinieri, guardia di finanza e poliziotti. Città senza trasporti qui a Teramo dopo le ore 21 e tabula rasa, non circola più nessuno. Penalizzati studenti e lavoratori, l'Udu e la CGIL chiedono l'apertura urgente di un tavolo istituzionale per rimodulare tratte e tariffe. Poli universitari e centro commerciale di
canodacci isolati e di sera c'è un problema di sicurezza. Il sindacato propone l'uso del parcheggio dello stadio Morolis.

come nodo di scambio per i mezzi pubblici. Lazzaroni, rogo spento in 5 giorni, impiegati 200 vigili, mezzi speciali, ordinanze revocate, controlli sui fiumi. Ci sono voluti 5 giorni e squadre speciali vigili del fuoco, provenienti anche da fuori regione, per domare l'incendio nel deposito da Lazzaroni, l'azienda dolciaria di Colledara. Cup, fine dello stato di agitazione, la Cup dell'AS di Termo in via in circolazione Ragusa, dopo mobilitazione e incontro in prefettura si è trovato l'accordo sui contratti, ma CGIL e CISL non si fermano, denunceremo nelle sedi opportune le condotte discriminatorie. E ancora, casa di riposo, stipendi ancora bloccati, questo è uno scandalo, il TAR rinvia l'udienza sul pignoramento dei conti dell'ASP1, sindacati politica contro la regione, slitta al prossimo 22 settembre l'udienza del TAR che sarebbe dovuta tenere ieri, chiamata a decidere sull'eventuale sblocco dei conti dell'ASP1. E siamo alle solite: sicurezza, scuola e sanità sono tre punti fermi della nostra Repubblica, non si possono toccare, vanno pagati, punto e basta. E ancora, voltiamo pagina, lungomare in chiusura, i lavori per le nuove piste riservate a pedoni e bici, Martinsicuro divise e ripavimentate le corsie per garantire più sicurezza, l'assore Persiani tracciato a basso impatto nel pieno rispetto del paesaggio a Martinsicuro. Sempre a Martinsicuro, sequestrata una Porsche trovata senza assicurazione. Si è messo a fare il cantante appena arrivato in pensione l'ex colonnello Nazario Giuliani dei Carabinieri qui a anche a Teramo, va bene, e adesso in pensione giustamente coltiva un amore della sua vita, e cioè la musica e fare il cantante, va bene, andiamo ancora avanti. Strada, gli auguriamo al colonnello Giuliani di poter arrivare anche a Sanremo, perché no? Strade pericolose, pedoni da proteggere, cittadini e commercianti chiedono interventi sulle provinciali Sant'Omero, Tortoreto e Nereto. E ancora, il semaforo rallenta il traffico tra l'Alba Adriatica e Martinsicuro, la mancata realizzazione di una rotatoria tra l'Alba Adriatica e Martinsicuro all'altezza del ponte che attraversa il torrente Vibrata e l'attivazione del semaforo in via Roma ad Alba Adriatica non aiutano il traffico nelle ore di punta. Vediamo un'altra notizia: entra nel bar, gli cade la pistola, denunciato per arma abusiva, è accaduto a Giulianova. Entra nel bar, mette una mano in tasca e gli cade una pistola, senza consumare né dare spiegazioni, lui e l'altro che lo accompagnano si allontanano. La scena turba i titolari che chiamano i carabinieri, che tramite naturalmente il sistema di videosorveglianza riescono a vedere chi sono questi due signori. Sono vecchie conoscenze dei carabinieri, li vanno a trovare a Roseto per denunciarli. E ancora, Calicendi, c'è un'apertura su modifiche alle strutture, il consigliere di Massimo Antonio, basta polemiche, trattiamo con i proprietari. Il PD va ridotto l'impatto ambientale, Giorgini sia un piccolo passo indietro. E ancora, fu ufficio turistico a Giulianova, orari vecchi di un anno, aperture pomeridiane solo martedì e giovedì dalle 15 alle 17.15, nessun servizio sabato e domenica. E ancora, per la tutela ambientale, carabinieri forestali e zoo profilattico fanno controlli alla foce del Tordino. E veniamo a Roseto, Vannucci entra in futuro nazionale, uno si chiama Vannucci, deve entrare per forza con Vannacci, insomma ci mancherebbe altro. Dunque, fino ad oggi il gruppo civico di Recchiuti ora ha assunto il ruolo di referente rosetano del partito del generale Vannacci. Sabato torna la notte bianca dei piccoli tra lungomare e via Taulero, sempre a Roseto. E ancora, veniamo un'altra notizia: tratti di asfalto distrutti in viale Taulero a Roseto, le radici agli alberi hanno creato avvallamenti e buche pericolose, i residenti chiedono degli interventi. Frana, pronti i sensori a Silvi nel costone a rischio per riaprire la strada, i rilevatori danno lo stop al transito in caso di allarme, sarà istituito il senso unico alternato con semafori mobili. Rischio incendi, scatole di vieti, fuochi, sigarette e bivacchi vietati nella pineta di Pineto durante l'estate. Scatta l'ordinanza del sindaco. Manutenzione provinciale ad Atri, tamponate le buche, piccoli interventi sull'Atri Pineto, ma servono lavori più incisivi. E ancora, veniamo un'altra notizia, veniamo direttamente adesso allo sport, va bene, clamoroso ieri ai mondiali, l'Argentina rimonta nel mondiale, l'Egitto era sotto di due reti, perdeva 2-0 con l'Egitto, devo dire che in 10 minuti hanno ribaltato il tutto, clamoroso ma vero contro una squadra, l'Egitto, che gioca anche un discreto calcio. Dunque, emozione raffica ad Atlanta, l'Albice
biancoceleste va sotto 2-0, poi recupera e vince. Il tecnico Hassan se la prende con l'arbitraggio, forse vogliono tenere i campioni del mondo ancora in gara. Questa vittoria è immeritata, per quello che ho visto io invece mi sembra che sia molto molto meritata. Cioè, voglio dire, che cosa vorrebbe insinuare? Cioè, voglio dire, l'Argentina ha vinto tranquillamente, gol regolarissimi, puliti, belli. Forse la colpa non è un po' della sua squadra che non è riuscita a tenere il 2-0. Sul 2-0 si gioca in altro modo, insomma, a 10 minuti dal termine. Vabbè, comunque siamo arrivati al quarti di finale. Queste le partite. Attenzione: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera, che ieri ha battuto la Colombia ai calci di rigore. Quindi Argentina-Svizzera, Norvegia-Inghilterra, che bella partita, Spagna-Belgio, anche questa è bella, e Francia-Marocco, anche questa niente male. Va bene. Insulti sciocca a Mbappé dalla senatrice, offese razziste dalla paraguayana Amariglia, lui replica: una donna spregevole. Le polemiche attorno alle frasi razziste rivolte a Mbappé dalla senatrice paraguayana Celeste Amariglia sono tutt'altro che concluse. Dopo gli insulti che hanno suscitato indignazione internazionale, esponente del partito radicale autentico appunto del Paraguay è tornata sulla vicenda con lettera aperta, alla quale ha espresso un parziale rammarico, salvo poi chiedere a sua volta le scuse del capitano della Francia e minacciare azioni legali. Ieri Amariglia aveva attaccato duramente il fuoriclasse francese con una serie di offese a sfondo razzista, definendolo un camerunense colonizzato che finge di essere francese, rancoroso, arricchito, arrogante e brutto. La senatrice si era poi spinta oltre scrivendo che Mbappé sarebbe un idiota che non ha nemmeno imparato a scrivere. Beh, insomma, un po' pesantuccia. Poi vorrebbe anche denunciarlo perché lui dice una donna spregevole. Beh, insomma, voglio dire, che cosa ha detto lei? Allora, vediamo al calcio mercato. Gila Milan è fatta, il difensore del Lazio passa al Milan. Greenwood chiede soldi alla Roma, Lazio su Dominguez della Dinamo Zagabria, Zaniolo e l'Udinese vanno avanti, rinnovo triennale. Il Genoa avanza per attaccante Traoré del Bournemouth, previsti nuovi contatti. Lorenzo De Silvestri rinnova ancora con il Bologna e fa bene, va bene. Poi ancora, sarà Ussato il nuovo disegnatore di Serie A e Serie B perché prende il posto di Rocchi, autosospeso dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta sulla procura di Milano su caso arbitri. E ancora andiamo avanti, veniamo al tennis. Sinervola in semifinale, battuto in 3 set il tedesco Struff, il numero 1 venerdì si vedrà con Djokovic. E la oggi tocca a Cobolli che sfida Ferri e Paolini contro Kostiuk. L'Italia può segnare, può sognare 3 semifinalisti nel torneo. E ancora Bari, rischio fallimento, si indaga, aperto un'inchiesta sulla famiglia De Laurentiis, sospetti sulla cessione di Caprile, acquistato a 2 milioni, rivenduto l'anno dopo a 8 milioni. Vabbè, questo ci può stare, non è questo il problema secondo me è che questi soldi sono letteralmente spariti e non sono finiti nelle casse del Bari, perlomeno questa sarebbe l'accusa, poi andremo a vedere cosa c'è. Va bene, di vero. Dunque, su questa vicenda comunque brutta, però io credo che De Laurentiis non sia così fesso da farsi prendere in contropiede. Io credo che abbia tutte le carte in regole per dimostrare che tutto chiaramente nella completa normalità. E intanto Insigne saluta il Pescara, oggi la firma con la Sampdoria, i blucerchiati hanno convinto il fantasista napoletano, resta beffato il Delfino. Massara firma con la Juventus, il nuovo direttore tecnico, l'ex attaccante del Pescara, artefice della promozione in A, proda in bianco nero. Veniamo al Chieti Calcio, va fatta la società, Di Labio tratta con l'imprenditore romano, incontro positivo, aspettiamo. Ricordo che per iscriversi al campionato di eccellenza l'ultimo giorno è lunedì, ma Di Labio dice: non ci sono problemi, ho parlato con questo imprenditore romano, vedrete che penserà tutto lui per acquistare il Chieti, iscriverlo eccetera. Va bene? Vabbè, Di Labio comunque lo farei presidente della Repubblica perché dà tanta fiducia. Volete vedere che domani già non è vero niente quello che abbiamo scritto, di quello che abbiamo detto? Dunque, ogni giorno è un capovolgimento dei fatti. Vabbè,
Dunque, Teramo è fatta per Pelosi, il fuoriquota per la difesa, classe 2006, ex capitano della Primavera del Frosinone, e un centrale solido ufficializzato il mediano Marconato si attende ancora per la firma di De Santis. Poi ancora la Santa Gigliese spinge per Bartiromo e Foglia. La Santa Gigliese, vista il prossimo campionato di Serie D, conquistato dopo quasi 20 anni, le idee chiare sul mercato. Al posto di Capellacci arriva Censori, nuovo allenatore, ormai è deciso, quindi tutte le notizie che rivolgono Capellacci alla Santa Gigliese sono completamente false, dicono a Sant'Egidio. Vabbè. Dunque, signori, andiamo ancora avanti, stop col notiziario, veniamo adesso agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va al momento su Radio Amica International? È il momento naturalmente di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Ancora Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, tra poco le notizie riservate aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International che parte dal 15 di luglio, mercoledì. Vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con le notizie riservate. Il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Alechino da Sante, ristorante e pizzeria base di pesce al 347-37-64-271. E ancora andiamo avanti con stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navarino, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gas auto, perfetto. Dunque, 8 luglio mercoledì, vediamo la raccolta porta a porta che va questa sera. Dunque, il vetro stasera, vetro, va bene, ascoltateci e non vi sbaglierete. La fortuna, andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo concorso, quello di ieri sera, va bene, e poi domani daremo nuovamente i numeri. Sentiamo, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il concorso numero 108, la combinazione vincente al Super Enalotto 3 16 30 53 55 79, numero jolly 84, Superstar 66. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 17.000 euro, e 4 350 euro, e 3 24,84 euro, e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 3 16 30 53 55 79, numero jolly 84, Superstar 66. Bene così, dunque siamo arrivati adesso invece alle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone per tutta l'estate 2026 con Radio Amica International. Vai.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, dunque allora andiamo con le farmacie di turno. Teramo città quest'oggi, farmacie del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, domani è giovedì, eh. A Moscione Bellante Morelli, ad Atria Picella, Pinete Silvi di Pietro, Giurova, Parere Strobbe, via Grilei, Valdurata San Martino Nereto, Roseto di Bonaventura, a Darsita Pomiglio, Rosini Bisenti, a Castellisola Corinti, a Montorio farmacia Merlini, a Campi farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9. Bene, le super classifiche 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, beh, insomma, niente male, eh. Vabbè, sentiamo un po', prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, ci siamo, andiamo con le super classifiche del giorno e siamo arrivati chiaramente alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Toy Story 5 davanti a Supergirl, al terzo Disclosure Day, al quarto Obsession, al quinto Scary Movie, al settimo Back Rooms. Ok, perfetto, sono questi i sei film più visti del fine settimana. Ricordo ai primi posti Toy Story 5, Supergirl, Disclosure Day. Va bene, signori, domani tocca invece alla musica con ultimo, diamo questo anticipo, ultimo che è in testa con il giorno che aspettavo. Vabbè, dunque, signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi, è arrivato il momento della chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con l'oroscopo del giorno, mercoledì 8 luglio 2026. Ariete, la presenza della luna nel segno contribuisce ad ammorbidirti e a renderti più disponibile e sintonizzarti sulla lunghezza d'onda delle emozioni e sentimenti. Toro, evita di lasciarti condizionare dalle tensioni che si manifestano intorno a te, non ti riguardano direttamente e tendono a farti perdere di vista le soluzioni concrete. Gemelli, la decisione di natura economica continua a farti un po' tribolare, si creano attriti che ti rallentano più di quanto vorresti e ne risenti specialmente adesso. Cancro, c'è la tensione e la responsabilità accresciuta con cui ti stai misurando da qualche mese a questa parte, ti rallenta e in certi momenti ti fanno dubitare delle tue risorse. Siamo a Leone, il tuo fascino è valorizzato dalla configurazione che potrebbe riservarti una piacevole sorpresa, qualcosa che conferma e forse premia il tuo impegno. Vergine, il tuo livello di irrequietezza sta leggermente diminuendo, in parte perché alcune cose riesci a metterle meglio a fuoco e l'incertezza si riduce. Siamo alla Bilancia. Più che mai in questi giorni le tue doti diplomatiche e la capacità di mantenere un equilibrio anche in situazioni precarie si rivelano davvero preziose. Siamo allo Scorpione, la giornata ti offre ancora la possibilità di mettere a segno una mossa diplomatica nel lavoro, domani qualcosa sarà cambiato. Sagittario, oggi lato sentimentale tende a colorare anche altri aspetti della tua vita, condizionando le decisioni che ti appresti a prendere e arrogandoti alcuni angoli troppo taglienti. Capricorno, anche se cerchi tenerlo bada, a volte tuo lato più ruvido e distante affiora, anzi più cerchi di imbrigliarlo e poi più ti trascina in modalità sbrigativa. Acquario, domani non ci sarà più Venere nel settore legato all'amore a farti gli occhi dolci e a favorire le relazioni. Mette a frutto oggi la sua presenza finché sei in tempo. Pesci, la configurazione ti offre la possibilità di prenderti una pausa per quanto riguarda la questione economica. È come se potessi sospendere alcune situazioni in modo da riflettere meglio. Va bene, dunque andiamo avanti adesso, perché abbiamo il momento riservato alla televisione su Rai 1, Lino d'Italia, storia di un italiano. Poi su Rai 2, tutta la verità su Lilli, Rai 3, un giorno in pretura, Rete 4, Zona Bianca, Canale 5, Temptation Island, Italia 1, Codice Criminale, sulla 7 in onda, TV 8, I Maghi del Crimine, su Tele 9, tutte le vogliono, film, commedia. Va bene. Allora signori, ci siamo, arrivano le comunicazioni di servizio per chiudere in bellezza. Ricordo appunto che da sabato 18 di luglio arriva la popolare trasmissione, torna la popolare trasmissione dell'estate, luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto lavoro mio non ti conosco. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio di architetto, immobili per la scelta importante per la tua casa. Di Paolo Arredamenti, Abelante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla di mica musicalmente parlando? Questo è il momento magico, riservatissimo per l'appunto alla hit del momento, cioè le hit dell'estate 2026. I nostri festival, il 15 di luglio, mercoledì, si riparte con il nuovo concorso. Bene, passiamo alla raccolta porta a porta. Ricordo che oggi è mercoledì 8 di luglio 2026, stasera va Il Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Andiamo con la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, signori, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti chiaramente la buona giornata, ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alle prossime edizioni più tardi, grazie!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Facci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, frittura.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.